0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: No estamos siguiendo la tendencia, la estamos creando. 97.5, Coahuila Hoy, Radio.